0: 阳好空，寒气堵心。只要咱找对方法，对症调理，说春天完全可以呢，哈哈，过得舒心安稳。咱大家伙呢，千万的啊，别再把这个春天怕冷、吹风心慌、胸闷发堵啊当小事儿了。轻微的心阳亏虚，咱春季及时的来调理呀，很快就能够得到恢复。说一拖再拖，哈哈，连田春季反复伤阳，寒气呢越积越重，心阳啊越来越弱，这小毛病啊就会拖成常年顽固性的问题。如果说咱大家伙也有这个春季怕冷、手脚冰凉啊、吹风胸闷、降温心慌、阴天心脏发沉、夜里寒凉睡不踏实啊，不知道自己啊是不是这个心阳不振啊，春寒扰心，咱大家想了解怎么来温补心阳、化开沉寒、安稳度过春季高发期，咱大家呢都可以过来咨询啊。我是老赵啊，专给咱中老年朋友啊讲这些个接地气儿、真实管用的固心干货。
1: 心脏病专科门诊咨询电话：0411-8678-5985，8678-5985。这是来自大连上空的声音 ，FM99.1，大连广播电视台都市之声广播。
2: 大连 City Radio。
3: Fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine